0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Su cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte

0: estate.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: L'estate del 1982 è stata segnata dalla caccia allo squalo, ma non parliamo di un vero pesce cane, bensì di un gelato. Questa è la storia di un ghiacciolo che ha fatto impazzire i bambini cresciuti in quegli anni.
2: Ve lo prenderò io quel pesce e non sarà uno scherzo. È una brutta bestia. Non è come andare a pesca di sardine o di merluzzi.
1: Lo squalo Eldorado debutta tra le novità di quell'estate insieme a due grandi classici come Il cucciolone e Il calippo. Con un prezzo di 250 lire, lo squalo si presentava con un colore azzurro e una forma che ricordava il muso di un pesce cane. Ma la sua particolarità non era solo nell'aspetto, ma anche nel sapore. Una volta leccato, infatti, tingeva labbra e lingua di blu, provocando stupore e divertimento tra i bambini. La gioia dei piccoli estimatori dello squalo durò pochissimo. A causa delle preoccupazioni di alcune mamme per quel bluastro lasciato sulla lingua dei loro figli, sembra che il Dorado fu costretta a bloccarne la produzione, rendendolo un gelato introvabile. Nonostante la sua presenza sul mercato sia stata breve, lo squalo rimane un ricordo indelebile per chi non ha potuto provarlo e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assaggiarlo durante quell'indimenticabile estate del 1982.
3: Campioni del mondo.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Summer is here.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
2: Tutti abbiamo avuto un'estate capace di cambiarci lo sguardo sul mondo, fatta di musica, emozioni, primi amori e di ricordi che non se ne vanno più. Questa è la storia di un film che ha trasformato tutto questo in un mito senza tempo.
3: Era l'estate del 1963, quando io credevo nell'impegno civile e soprattutto quando mai avrei pensato che al mondo potesse esistere un altro uomo oltre a mio padre.
2: È il 21 agosto 1987, quando nelle sale americane arriva Dirty Dancing, film diretto da Emil Ardolino, interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Ambientato nell'estate del 1963, racconta l'incontro tra Frances Haussmann, ragazza di buona famiglia, e Johnny Castle, insegnante di ballo di umili origini.
4: È mio cugino, Johnny Castle, è lui che mi ha fatto assumere.
5: Sono una coppia fantastica.
4: Già, però non stanno insieme.
2: Con un budget limitato e poche aspettative, Dirty Dancing diventa un successo mondiale e trasforma Patrick Swayze in un'icona romantica. Ma dietro le quinte non è tutto rose e fiori. Jennifer Grey e Swayze avevano già lavorato insieme in Alba Rossa e non si sopportavano particolarmente. Una tensione reale che sullo schermo diventa magia.
4: Giro, su, con più slancio e chiusura. Oh! Oh! Devi concentrarti. Non stiamo giocando.
5: Guarda che io ho una altra idea del gioco. Tu vuoi preparare un numero in 2 giorni. Io non so neanche girare su me stessa. E tu pretendi da me delle cose assurde. Io lo faccio per salvarti il culo.
2: Dirty Dancing non è solo un film da vedere, è un film da ascoltare. Con oltre 32 milioni di copie, è una delle colonne sonore più vendute e amate di sempre. I've Had the Time of My Life vince Oscar, Golden Globe e Grammy, mentre brani come Hungry Eyes e She's Like the Wind entrano nella memoria collettiva.
6: Vi prego di scusare l'interruzione. Finora ho sempre chiuso io lo spettacolo. Quest'anno volevano impedirmelo, ma ho deciso di ballare ugualmente, con una nuova compagna, che è una grande ballerina. Ma che soprattutto mi ha insegnato che si devono difendere gli altri senza preoccuparsi delle conseguenze. Ho capito che tipo di persona voglio diventare.
2: Anche in Italia, dove il film è arrivato il 14 gennaio del 1988, Dirty Dancing è diventato un simbolo di libertà, passione e sogni estivi, capace di conquistare generazioni diverse. Due mondi lontani, uniti dalla musica, dal ballo e da una frase diventata leggenda.
7: Nessuno può mettere Beppe in un angolo.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questo.

0: Nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Non c'è storia d'amore più affascinante di quella tra due persone provenienti da mondi lontani. Questa è la storia di un film entrato nel cuore del pubblico a distanza di anni dalla sua uscita.
2: Come ho detto che si chiama quel bar dove hai appuntamento? Dal Vavoso. Che schifo. Io però da sola non ci andrei mica. Ti potresti far accompagnare da Urbano.
3: Per carità, quello non riesco a reggerlo più. È così noioso.
1: È il 12 ottobre 1980.

0: Tani Welch e Marco Coccia, meccanico testaccino con il volto di Claudio Amendola, alla sua prima vera prova da protagonista.
1: Ecco, è qui che abito.
2: Ammazza che posto. Ma che ti vergognavi di me che sei la figlia del portiere?
1: No, sono la figlia del padrone del palazzo. Ti dispiace proprio tanto?
2: Mi dispiace sì. È un mese che mi stai a pieno giro. È più restivo, non c'ho il telefono. Invece guarda come stai messa.
0: Lontano dagli incassi di Sapore di mare e Vacanze di Natale, amarsi un po' diventa un piccolo cult grazie ai continui passaggi televisivi. Merito di un cast indovinato, in cui spiccano la bellezza e l'eleganza di Virna Lisi e Tani Welch e il supporto di bravi caratteristi come Riccardo Garrone, Fabrizio Bracconeri, Rossana Di Lorenzo e Mario Brega.
3: Papà, ti devo dire una cosa incredibile.
4: E che non lo so, ci hanno rubato la partita all'ultimo minuto, hai dato rigore quello.
3: Ma quale partita, quale rigore? Cristiana, è una principessa.
4: Ah, sai quando usa tua madre, via lo sturbo.
0: A rendere tutto ancora più divertente sono le scene in cui i due protagonisti provano a entrare nel mondo dell'altro. Cristiana si ritrova a testaccio tra piscine di quartiere e le rumorose feste della famiglia di Marco.
5: E al compleanno avevano portato pure i pupi.
1: Con magari di voi, Deborah, Samantha, Alessio.
5: E come si chiamava quello della vigna?
1: Nando.
5: Ma va, non ci posso credere.
1: Giuro su Dio, Nando. E quando lo chiamavano gridavano Anando!
0: Mentre Marco viene catapultato tra palazzi nobiliari e in una villa sulla costa toscana tra gli amici snob di Cristiana.
6: Secondo me Cristiana se lo porterebbe dietro pure al circo della caccia.
7: Pensa tu le presentazioni. Marco Antonio Colonna. Piacere, Marco Coccia.
0: Nel tempo, amarsi un po' è diventato uno spensierato ritratto degli anni Ottanta fatto di musica, battute e romanticismo. Un film che continua a parlare al cuore senza mai prendersi troppo sul serio.
8: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la

0: quanto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage. Da questo momento, sette grandi canzoni a tema,
1: senza interruzioni. Seven songs. Le sette migliori
0: di Globo Vintage.
1: Solo artist.
0: Le carriere soliste che hanno fatto la storia degli

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena Extra Large.
3: Hanno ucciso un lupo ragno, chi sia stato non si sa.
4: The summer is mine.
0: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: dalle 19 alle 21 su Globo Vintage. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Però di Willy, super fico di Bel Air.
1: Ehi, DJ Osso, sono Jess, il migliore amico di Willy, e ti chiedo di fare una pausa con me. Torniamo tra poco su Globo Vintage.
2: Globo Vintage Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Ragazzi, a tavola, è pronto!
5: Arriviamo!
4: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
2: Globo Vintage Meteo.
6: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Al via della giornata odierna, un'intensa ondata di caldo, l'ennesima sull'Italia, colpito soprattutto il centro-sud, con temperature nei prossimi giorni in vista di venerdì e sabato, prossimi anche 40 gradi. Per il Lazio, quindi, fase stabile, cielo sereno poco nuvoloso in questa giornata di giovedì, con un primo aumento delle temperature. Picco del caldo poi nella giornata di domani, venerdì, quando in molte zone della regione toccheremo o supereremo i 35 gradi. Anche a Roma venerdì sono attesi 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
2: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Questa è la storia.
13: Oh, allora dunque, in che cosa consiste cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne

Ad ascoltare DJ Osso su Globo Vintage ci sono in questo momento la signora Bolla, i coniugi Bersani, la contessa Ruffino, i fratelli Gancia, donna Folonari e l'arbitro Cinci Ripini.

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
5: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
8: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
9: Senza interruzioni.
10: 7 songs.
9: Le 7 migliori.
8: Di Globo Vintage.
9: Euro Hits 80.
8: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 80.
9: Su Globo Vintage.

0: le 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
3: Un momento!
2: Firmando 4 kg di cambiali.
3: Ma cosa fa?
2: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
4: Allora che fa? Scarichi?
5: Ma scusi, ma mi dà del tu?
4: No, dicevo scarichi lei.
5: Ah, congiuntivo.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.

0: mai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.

improvviso inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero. Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui...

0: Nel 1815 a Las Vegas, vicino a Las Vegas, c'era la signora Tampax, sorella maggiore del colonnello O.B. Dal connubio incestuoso di queste due persone malfamate e malfamate nacque un piccolo vampiro, Nosfigatus. Ello si aggirava in tutti i locali della zona, preferiva gli ospedali di pronto soccorso perché il sangue era ruspante e si prendeva di fresco, si spacciava per infermiere in loco e dopo aver dato 3-4 capate al paziente si buttava addosso con una corsa frenetica e succhiava dai 3 ai 4 litri a sera. Lo chiamavano Nosfigatus il vampirla.
1: La Madonna, ma questo è DJ Osso su Globo Vintage. Ciao belle gioie.

0: Causa stanchezza da mix, DJ Oso si ferma un po' e torna tra poco. Seguiranno nuovi interessanti sviluppi su Globo Vintage News.
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
5: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
1: Globo Vintage Meteo.
6: Trovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Al via della giornata odierna, un'intensa ondata di caldo, l'ennesima sull'Italia, colpito soprattutto il centro-sud, con temperature nei prossimi giorni in vista di venerdì e sabato, prossimi anche 40 gradi. Per il Lazio, quindi, fase stabile, cielo sereno poco nuvoloso in questa giornata di giovedì, con un primo aumento delle temperature. Picco del caldo poi nella giornata di domani, venerdì, quando in molte zone della regione toccheremo o supereremo i 35 gradi. Anche a Roma venerdì sono attesi 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trapi Meteo.
1: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Questa è la storia

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Ben trovati. Brevi rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Piedardiatina. Si rallenta per un incidente sulla tangenziale est in prossimità dello svincolo di via Salaria in direzione dello stadio olimpico. Lavori in corso sul tratto urbano della Roma L'Aquila, incolonnano il traffico tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est. Chiuso, lo ricordiamo, il tratto tra il bivio per la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. La riapertura è prevista per la giornata di domani, venerdì 28 agosto. Prima di concludere ricordiamo che fino al prossimo 30 agosto per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini sono previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazioni di treni con bus sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma. Tra le diverse linee coinvolte la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli via Formia e la Roma Nettuno. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
3: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo V.

0: ai 7 migliori.
1: Tornano domani alle 6 on Global Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
1: Questa è la storia.
5: Ehi, Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando DJ Osso. Riscalda la DeLorean, imposta le coordinate e sintonizzati su Globo Vintage. Andiamo a viaggiare nel tempo.

0: detto che mo me devo riposare, hai capito? Me devo riposare. Cortocircuito con quello lì, come si chiama, DJ Mosso, DJ Roscio, insomma quello lì, torna tra poco.
1: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Questa è la storia.
9: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in Cortocircuito tutta Globo Vintage.
10: Natalie! Qualcosa!

0: Sigla, chiudi il castello di Grayskull. Cortocircuito con DJ Osso. Torna domani su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati. Brevi rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Pied Ardiatina. Si rallenta per un incidente sulla tangenziale est in prossimità dello svincolo di via Salaria in direzione dello stadio olimpico. Lavori in corso sul tratto urbano della Roma L'Aquila incolonnano il traffico tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est. Chiuso, lo ricordiamo, il tratto tra il bivio per la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. La riapertura è prevista per la giornata di domani, venerdì 28 agosto. Prima di concludere ricordiamo che fino al prossimo 30 agosto per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini sono previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazioni di treni con bus sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma. Tra le diverse linee coinvolte la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli Via Formia e la Roma Nettuno. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo.

0: ce l'ho, la patente non ce l'ho.
1: È un grosso rischio.
0: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
1: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
2: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
1: È una radio vintage senza fischi.
2: No, la rifaccio da capo.
1: È un vintage maschio senza raschio.
2: Stop!
1: Un caschio moschio senza fischio.
2: Stop!
1: Col fischio?
2: No!
1: Col caschio?
2: Nemmeno!
1: Va bene.
3: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Vintage Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
4: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
5: Trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
6: L'anticiclone in rinforzo nella giornata odierna determinerà una fase stabile assolata sul Lazio. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso dappertutto, con temperature già in primo aumento. Già oggi toccheremo i 35-36 gradi, nel corso di domani venerdì fase clou con delle punte anche prossime, 38-39 gradi. Tempo soleggiato e 37-38 gradi domani anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Coda di un chilometro sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare per la difficoltà di immissione sullo stesso grande raccordo, dove a causa di un incidente il traffico è in coda tra la via Casilina e la via Appia in carreggiata interna. Chiusa la statale 3 via Flaminia per un incidente all'altezza di Malborghetto nelle due direzioni. Per lavori nella galleria Pitaluga si sono formate code sul tratto urbano della 24 Roma Teramo da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro. Transito a senso unico alternato sulla superstrada Soratina Cassino tra Settignano di Atina e Atina Superiori per lavori fino al prossimo mese di ottobre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
8: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.

0: globo vintage meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
4: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
5: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, gli amici di Globo Vintage.
6: Anticiclone in rinforzo nella giornata odierna determinerà una fase stabile assolata sul Lazio. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso dappertutto, con temperature già in primo aumento. Già oggi toccheremo i 35-36 gradi, nel corso di domani venerdì fase clou con delle punte anche prossime, 38-39 gradi. Tempo soleggiato e 37-38 gradi domani anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, una commedia fantasy horror diventa un vero e proprio fenomeno di massa. Questa è la storia di un presunto plagio musicale tra Ray Parker Jr. e Huey Lewis. È l'11 agosto del 1984, quando Ray Parker Jr. si gode il primo posto della Billboard Hot 100 grazie al brano scritto per il film Ghostbusters, campione di incassi assoluto di quella stagione.
2: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Yacchiappa fantasmi!
1: Tuttavia, la gioia di Ray Parker Jr. fu presto offuscata da un'ombra di controversia.
3: Il viaggio raggiunto. Scegliete e ferite.
1: Il collega Huey Lewis avanzò un'accusa di plagio, sostenendo che la melodia del brano somigliasse in modo sospetto a una sua canzone pubblicata pochi mesi prima.
4: Senza offesa, ma io voglio un mio avvocato.
1: Ma la storia è ancora più intricata. Inizialmente fu proprio Huey Lewis il primo artista incaricato a scrivere il brano per Ghostbusters, ma per divergenze con la produzione abbandonò il progetto. A loro insaputa, Huey Lewis riadattò parte del materiale che aveva inizialmente concepito per il film e lo inserì in una delle sue canzoni più famose.

0: fine, la controversia tra Ray Parker Jr. e Huey Lewis si risolse con un accordo segreto fuori dai tribunali. Entrambi gli artisti continuarono le loro carriere con successo, dimostrando che la musica trionfa sempre.
1: Anche stavolta venimmo, vedemmo
2: e senza indugio la fottemmo.
3: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
3: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico in coda per lavori in corso sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est. Chiuso, lo ricordiamo, il tratto tra il bivio per la tangenziale e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. La riapertura è prevista per la giornata di domani, venerdì 28 agosto. Brevi rallentamenti per lavori anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Appia ed Ardeatina. Sempre in interna, rallentamenti per traffico tra Flaminia e Salaria. Uno sguardo al trasporto pubblico. Per lavori di ammodernamento e manutenzione infrastrutturale della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus. Maggiori informazioni su queste e altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino
3: della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Questa è la storia

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un lobo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: Flash.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Vintage

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Ben trovati. Traffico in coda per lavori in corso sul tratto urbano della Roma-L'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est. Chiuso, lo ricordiamo, il tratto tra il bivio per la tangenziale Portonaccio in direzione del raccordo anulare. La riapertura è prevista per la giornata di domani, venerdì 28 agosto. Brevi rallentamenti per lavori anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Appia ed Ardiatina. Sempre in interna, rallentamenti per traffico tra Flaminia e Salaria. Uno sguardo al trasporto pubblico. Per lavori di ammodernamento e manutenzione infrastrutturale della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus. Maggiori informazioni su queste e altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: sconto di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: nuovo vintage meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Al via una forte ondata di caldo che tra oggi e domani interesserà Lazio, con temperature in aumento nelle prossime ore e venti in rinforzo di scirocco da sud-sud-est. Cielo in prevalenza sereno o al più con il passaggio di tanto in tanto di qualche annuvolamento, ma a basso rischio di precipitazioni. Anche la giornata di domani sarà sostanzialmente stabile, ma vivremo il clou di questa onda calda, con temperature su tutta la regione che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Sarà un venerdì da bollino rosso per il gran caldo. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: E te lo voglio di.
2: Cosa?
6: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Vintage Arena.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia dell'AS Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, Become Big.
5: Vintage Arena.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Vintage Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
4: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
5: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Al via una forte ondata di caldo che tra oggi e domani interesserà Lazio, con temperature in aumento nelle prossime ore e venti in rinforzo di scirocco da sud-sud-est. Cielo in prevalenza sereno o al più con il passaggio di tanto in tanto di qualche annuvolamento, ma a basso rischio di precipitazioni. Anche la giornata di domani sarà sostanzialmente stabile, ma vivremo il clou di questa onda calda, con temperature su tutta la regione che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Sarà un venerdì da bollino rosso per il gran caldo. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: E te lo voglio di.
2: Cosa?
7: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: L'estate del 1982 è stata segnata dalla caccia allo squalo, ma non parliamo di un vero pesce cane, bensì di un gelato. Questa è la storia di un ghiacciolo che ha fatto impazzire i bambini cresciuti in quegli anni.
2: Ve lo prenderò io quel pesce e non sarà uno scherzo. È una brutta bestia. Non è come andare a pesca di sardine o di merluzzi.
1: Lo squalo Eldorado debutta tra le novità di quell'estate insieme a due grandi classici come Il cucciolone e Il calippo. Con un prezzo di 250 lire, lo squalo si presentava con un colore azzurro e una forma che ricordava il muso di un pesce cane. Ma la sua particolarità non era solo nell'aspetto, ma anche nel sapore. Una volta leccato, infatti, tingeva labbra e lingua di blu, provocando stupore e divertimento tra i bambini. Gioia dei piccoli estimatori dello squalo durò pochissimo. A causa delle preoccupazioni di alcune mamme per quel bluastro lasciato sulla lingua dei loro figli, sembra che Eldorado fu costretta a bloccarne la produzione, rendendolo un gelato introvabile. Nonostante la sua presenza sul mercato sia stata breve, lo squalo rimane un ricordo indelebile per chi non ha potuto provarlo e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assaggiarlo durante quell'indimenticabile estate del 1982.
3: Campioni del mondo.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Qui

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: Garage Arena Extra Large.
1: Ogni weekend, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
1: Questa è la storia

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Vintage Arena.

0: le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
3: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.

0: nuovo vintage meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Trovati da Nico Segliodetto di Travimeteo, gli amici di Globo Vintage. Al via una forte ondata di caldo che tra oggi e domani interesserà Lazio, con temperature in aumento nelle prossime ore e venti in rinforzo di scirocco da sud-sud-est. Cielo in prevalenza sereno o al più con il passaggio di tanto in tanto di qualche annuvolamento, ma a basso rischio di precipitazioni. Anche la giornata di domani sarà sostanzialmente stabile, ma vivremo il clou di questa onda calda, con temperature su tutta la regione che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Sarà un venerdì da bollino rosso per il gran caldo. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: E te lo voglio di.
2: Cosa?
6: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Bentrovati, un incidente rallenta il traffico sulla via Cristoforo Colombo, siamo all'altezza di via Cilicia, sulla corsia laterale in direzione centro. Un incidente rallenta il traffico anche alla Garbatella in via Giovan Battista Alicata. Stessa situazione sulla via Pontina, dove troviamo rallentamenti tra via di Decima e Pratiche di Mare verso Latina. Rallentamenti per incidente anche in prossimità dell'uscita di via di Trigoria, ma in direzione di Roma. Ancora poi qualche rallentamento per lavori in corso sul tratto urbano della 24 Malaquila Terma, tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale in quest'ultima direzione. Chiuso, lo ricordiamo, il tratto tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. La riapertura è prevista per la giornata di domani, venerdì 28 agosto. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.ulceverde.it. Dalla signora Marazzi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le piazze.

0: Garage Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia dell'AS Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Vintage

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Bentrovati, file per un veicolo in fiamme sulla statale 148 Pontina, siamo all'altezza di Castelromano in direzione di Roma. Sempre sulla Pontina per un incidente ci sono rallentamenti tra via di Decima e Pratica di Mare verso Latina. Prudenza sulla 1 Roma-Napoli per un incendio tra Ponte Corvo e Cassino. A Roma lavoro in corso sul tratto urbano della 24 Roma-L'Aquila, dove il traffico rallenta tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale S in quest'ultima direzione. Chiuso, lo ricordiamo, il tratto tra il bivio per la tangenziale S e lo svincolo di Portonaccio in direzione della raccordo anulare. La riapertura è prevista per la giornata di domani, venerdì 28 agosto. Trasporto pubblico fino al prossimo 30 agosto per lavori di manutenzione della stazione di Roma Termini, previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazioni di treni con bus e sostitutivi. Per i treni regionali del nodo di Roma, tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli Via Formia e la Roma Nettuno. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale, Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39
6: centesimi. Qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.

0: Ragazzi, a tavola, è pronto!
1: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità. Top Supermercati!
3: Globo Vintage Meteo.
4: Trovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, gli amici di Globo Vintage. Nella giornata di domani, venerdì, fase clou di questa intensa ondata di caldo al centro-sud, anche in Lazio vivrà una giornata da bollino rosso per le temperature. Ritroveremo difatti valori termici durante il pomeriggio che oscilleranno un po' dappertutto tra i 34 e i 40 gradi, 36-37 gradi attesi anche a Roma. Dal punto di vista meteo, una giornata di tempo soleggiato, al più con qualche velatura o strato di passaggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Che
7: cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Tutti abbiamo avuto un'estate capace di cambiarci lo sguardo sul mondo, fatta di musica, emozioni, primi amori e di ricordi che non se ne vanno più. Questa è la storia di un film che ha trasformato tutto questo in un mito senza tempo.
2: Era l'estate del 1963, quando io credevo nell'impegno civile e soprattutto quando mai avrei pensato che al mondo potesse esistere un altro uomo oltre a mio padre.
1: È il 21 agosto 1987, quando nelle sale americane arriva Dirty Dancing, film diretto da Emil Ardolino, interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Ambientato nell'estate del 1963, racconta l'incontro tra Frances Haussmann, ragazza di buona famiglia, e Johnny Castle, insegnante di ballo di umili origini.
3: È mio cugino, Johnny Castle, è lui che mi ha fatto assumere.
4: Sono una coppia fantastica.
3: Però non stanno insieme.
1: Con un budget limitato e poche aspettative, Dirty Dancing diventa un successo mondiale e trasforma Patrick Swayze in un'icona romantica. Ma dietro le quinte non è tutto rose e fiori. Jennifer Grey e Swayze avevano già lavorato insieme in Alba Rossa e non si sopportavano particolarmente. Una tensione reale che sullo schermo diventa magia.
3: Giro, succo, più slancio e chiusura. Oh, devi concentrarti. Non stiamo giocando.
4: Guarda che io ho un'altra idea del gioco. Tu vuoi preparare un numero in due giorni. Io non so neanche girare su me stessa. E tu pretendi da me delle cose assurde. Io lo faccio per salvarti il culo.
1: Dirty Dancing non è solo un film da vedere, è un film da ascoltare. Con oltre 32 milioni di copie, è una delle colonne sonore più vendute e amate di sempre. I've Had the Time of My Life vince Oscar, Golden Globe e Grammy. Dirty Dancing non è solo un film da vedere, è un film da ascoltare. Con oltre 32 milioni di copie, è una delle

0: gennaio del 1988, Dirty Dancing è diventato un simbolo di libertà, passione e sogni estivi, capace di conquistare generazioni diverse. Due mondi lontani, uniti dalla musica, dal ballo e da una frase diventata leggenda.
1: Nessuno può mettere Baby in mano.
2: Retrogrammi torna più tardi. Questo.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, un incidente rallenta il traffico sulla via Flaminia, siamo all'altezza di Prima Porta in uscita da Roma. Rallentamenti per incidente anche sulla via Tiburtina in prossimità di via Salvatore Balitutti. Ancora qualche rallentamento per lavori in corso sul tratto urbano della 24 Roma-L'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale S in quest'ultima direzione. Chiuso, lo ricordiamo, il tratto tra il bivio per la tangenziale S e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. La riapertura è prevista per la giornata di domani, venerdì 28 agosto. Trasporto pubblico fino al prossimo 30 agosto per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini, previste modifiche e limitazioni di percorso e cancellazione dei treni con bus sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma. Tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli Via Formia e la Roma Nettuno. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimiliano Varazzi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Quattro ricariche per la vostra giornata.
0: È tempo di
1: Vintage Fever on Globo Vintage.

0: A Venticevia qua. Ieri sera verso le 10 t'ho visto in macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
1: Come la mettemo? Io non so niente, commissà, stava a aspettare la ragazza mia.
0: A Venticevia non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
1: A commissà, io stavo in macchina a scorta Globo Vintage. C'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
0: DJ Osso e le 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare a fregnacce, Ventice?
1: Ma che sta a dire, amarescià?
0: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
1: Legate le mani a questo.
2: Tutte le mattine svegliati con la magia della musica 70-80.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Questa è la storia

0: Allora, Venticcia, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, te ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, file sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per un incidente tra le uscite della 24 Roma L'Aquila e la via Tiburtina. Un incidente rallenta il traffico anche sulla via Flaminia, siamo all'altezza di prima porta in uscita da Roma. Rallentamenti per incidente poi sulla Tiburtina in prossimità di via Salvatore Valitutti. Ancora qualche rallentamento per lavori in corso sul tratto urbano della 24 Roma L'Aquila tra il portonaccio e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Chiuso, lo ricordiamo, il tratto tra il Bivio per la tangenziale est lo svincolo di Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. La riapertura è prevista per la giornata di domani, venerdì 28 agosto. Trasporto pubblico fino al prossimo 30 agosto per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini, previste modifiche e limitazioni di percorso e cancellazione di treni con bus e sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli Via Formia e la Roma Nettuno. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Barazzi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: sconto di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Heaven Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su heavensportingclub.it. Heaven. Roma. Si allena qui.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1200 159.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
0: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

0: Globo Vintage Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Nella giornata di domani, venerdì, fase clou di questa intensa ondata di caldo al centro-sud, anche in Lazio vivrà una giornata da bollino rosso per le temperature. Ritroveremo difatti valori termici durante il pomeriggio che oscilleranno un po' dappertutto tra i 34 e i 40 gradi, 36-37 gradi attesi anche a Roma. Dal punto di vista meteo, una giornata di tempo soleggiato, al più con qualche velatura o strato di passaggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia dell'AS Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

0: solo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, file sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per un incidente tra le uscite della 24 Roma L'Aquila e la via Tiburtina. Un incidente rallenta il traffico anche sulla via Flaminia, siamo all'altezza di prima porta in uscita da Roma. Rallentamenti per incidente poi sulla Tiburtina in prossimità di via Salvatore Valitutti. Ancora qualche rallentamento per lavori in corso sul tratto urbano della 24 Roma L'Aquila tra il portonaccio e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Chiuso, lo ricordiamo, il tratto tra il Bivio per la tangenziale est lo svincolo di Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. La riapertura è prevista per la giornata di domani, venerdì 28 agosto. Trasporto pubblico fino al prossimo 30 agosto per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini, previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazione di treni con bus e sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli Via Formia e la Roma Nettuno. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Marazzi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vit. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Per un buon ascolto di cortocircuito su Globo Vintage, sì. Il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di dino,
3: ecco,
2: e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta ovunque proteggimi,
3: ecco.
2: Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30
1: con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
6: Sognerai qui da noi nei supermercati DEM.
5: DEM, ogni giorno il meglio.
1: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione del

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Ragazzi, a tavola, è pronto!
5: Arriviamo!
6: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
7: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, gli amici di Globo Vintage. Nella giornata di domani, venerdì, fase clou di questa intensa ondata di caldo al centro-sud, anche in Lazio vivrà una giornata da bollino rosso per le temperature. Ritroveremo difatti valori termici durante il pomeriggio che oscilleranno un po' dappertutto tra i 34 e i 40 gradi, 36-37 gradi attesi anche a Roma. Dal punto di vista meteo, una giornata di tempo soleggiato, al più con qualche velatura o strato di passaggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
0: Globo Vintage.
8: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
9: E te lo voglio di.
4: Cosa?
9: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
9: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino
11: della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Heaven Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su heavensportingclub.it. Heaven, Roma, si allena qui.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
1: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
0: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
4: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
0: Tieni la mano sul volante.
4: Affonda lo sguardo nella notte.
0: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte. Attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Lo spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Questa è Night Drive
1: su Globo Vintage.

0: le strade libere e profonde.
1: Il sapore dell'aria fresca.
0: I finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.